0: Così se por io explica Christian Peire lo desti da quello canzù. Perché presenta un caro d'interesse per gli artisti?
1: Vabbè, chi c'è il patrono? Perché conosci il gruppo qui, Bricadra, che è un gruppo di Rorigas. Ciò che puoi dire semplicemente è che dall'idea del mondo mi diceva che per che una carriera che lo canzù meglio, bisogna recuperare la lingua, sapere un po' ciò che era la cultura dei nostri parenti.

0: site que venen a Bairu Occitan tirer a Bairu Punefèria e un autre viatge de fa passar la tradició que va al delà de l'escrit.
1: Per continuar amb el nostre patrimoni immaterial comú, que són les cançons occitanes o referències històriques, parlant ara de la cançó del Bouillet, que nous vendrions un bus del segle XII. Perché del segle XII?
0: Voglio dire, duce trezze, duce vuol dire ai pac d'un d'accordo, l'hai trappato, sì, sai che le persone che ho pubblicato in causa che le sus, che dicono che a quello canciù sia stato in referenzio al Catars. Per chi non rasù, perché se parlo della povera zauna che è malata, e alla fine del catarisme e accetta la persona che era malato e che se vedeva morì, abbiamo pratico era l'enduro. L'enduro, dunque, prendeva un pacca di rischi, ero di cresen, lo cresen potevo vivere come gli altri, ma se volevo guadagnare un paradiso catar, che li fosse pur e dunque, a quello povero zauno che si morisse, l'uomo gli diede fra una sciupa e una lozetta magro, ma lo meglio aveva pari cardi in Qatar, ma infine bu. E a poi dunque l'interrato al fondo della cavo e poi su tutto lo ripic a e i o u che era il vertorio in Paolo Can Gregoriana e poi t'ave ma a cui voglio dire Austria est imperario universum chi conai tal che ero in un meno de se fa para per l'imperi germani che tenio la Lombardia tutta co che ero un rifugio del Qatar la Lombardia era poco il pau tirato per perses ma infine voilà. Dunque ha demarcé da co che il mondo diceva che potevo fare una referenza a Qatar in carsi un collega Guillaume Boucher mi diede a uscire in una canzone per bevere dunque non è mai l'interpretazione possibile.
2: Abbiamo cominciato a ascoltare uno primo versio di Monico Grousset nascito nel 1930 al Vialà in Luzero.

0: Anan continua a quello passezzato musicale e a preparare la scansù a referenzio storico in Pais Roergas, amibus Christian Peire din l'emissio Benento. Merci pla de se benguta de Natsak per nous partezzare vostre travail de collectage.
1: A me plage.
2: Merci Christian Peire de Nuboglia, le cosenso de cambiare amibus o preparo da quel se racconte.

Podest incontra Christian Peyre Bedel all'Università d'Estiu della Gheppio. E ici s'accabo a quello emissivo di Daisy e d'Enda con Mai. La Podest tourne trappa un podcast sul site de Mest los emissivos en Occità. Merci à Gilbert per la co-animation. A Diciaz e a Plaleu a tutti.